Se anashin sanchin ye, pi du du ye, kokan ton lan se di, sa di ne mi kire.